0: Vozimo te lagano, vozimo te lagano. El Radio, tvoj lagani radio.
1: Che una volta era un dio da venerare. Tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire. 30 in una camerata, anche se non sei soldato. E quel tetto sulla testa non è il cielo che hai sognato.

sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.